Oggi la benzina piccarella. È l'estate del 46. Un litro vale un chilo di insalata, ma chi ci rinuncia a piedi chi va all'auto, che comodità.

0: io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: E in questa stanza?
0: Certo! A noi l'accede generoso il padrone.
1: Io per me te la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione, Luca.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio! Sei tu mio servo o no?
0: Ma non capisco. Perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo?
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potresti starmi.

sospetti, sospetti, sospetti, sospetti, sospetti, sospetti, sospetti, sospetti, sospetti, sospetti, sospetti, sospetti, sospetti, sospetti, sospetti, sospetti, sospetti, sospetti, sospetti, sospetti, sospetti, sospetti, sospetti, sospetti, sospetti, sospetti, sospetti, sospetti, sospetti, sospetti, sospetti, sospetti, sospetti, sospetti, sospetti, sospetti, sospetti, sospetti, sospetti, sospetti, sospetti, sospetti, sospetti, sospetti, sospetti, sospetti, sospetti, sospetti, sospetti, sospetti, sospetti, sospetti, sospetti, sospetti, sospetti, sospetti, sospetti, sospetti, sospetti, sospetti, sospetti, sospetti, sospetti, sospetti, sospetti, sospetti, sospetti, sospetti, sospetti, sospetti, sospetti, sospetti, sospetti, sospetti, sospetti, sospet